seren van se na ti sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proleter.